0: ignoranti. Croci e chicche.
1: Proprio per questo.
0: Noi siamo venuti qui perché Roma è una libera repubblica che si è scrollata di dosso il dominio del Papa.